0: di chiedermi di se sei di chiedermi se sono sotto ci prezzo non ci vedi a cara con quando la scena si uscì in Mauritania mi gira un po' che si tra la diatta e la diatta
1: ¿Tú qué radio escuchas? Yo, Vive Radio. ¿Vive Radio? ¡Sí!
2: ¡Vive, Vive Radio!
1: Vive Radio.